0: sto mille mi rotta lo spalone.
1: E l'odore del mercato. Consistenza del bravato. Vina rosa nem schnee.
2: Non me ne do me.